Sto appena di m'aspetti che ti cusse o zele, puforuse ble fanele che sorzanchi in prime, ita ne megalo scorrer sin epitesi aetos, ma po' mia lazo striple e mineia pandectos. Sto diamerisma to diple di ostenapto zele, e mene mia prima donna i mis crem caramele, ihe homos po la complexi le vedi shandigi, puitan protisis corones che ti nix.